0: jannati ad zalik
1: jannati ad sanes tanwirnya fi jannati ad gitu ya kedah nate.